0: Guarda come la città gioca con i colori. Con ogni battito che ci unisce e ci sostiene, una canzone di gioia, forte e vera, nei nostri cuori, perfetta.
1: Quindi alza la musica, lasciaci danzare.

Forse un giorno, da qualche parte, le nostre anime troveranno di nuovo il loro eco. Ma oggi danziamo da soli, le nostre anime fuori sincrono, nella notte così